0: Cantiniere, portate vino, stiamo di festa qui stasera.
1: La Recova Tango te espera. Todos los sábados en Radio Universidad